traversare, spesi cento lire per un pesciolino d'oro. Andai verso il mare senza barche per traversare,

cadre qui n'en tournera. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

mit un ombre chalet dite alla quercia che non tornerò mi baciò sulla bocca mi propose il suo letto dite a mia madre che non tornerò